Quando mangi ma miango e miango cacchia ya. Quando coco caro ca miango e miango caca mamma. Quando busonte miango